cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.

E tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...